0: Fratelli e sorelle, questa chiesa del lago è uno spazio spirituale di preghiera, di incontro e di celebrazione della parola di Dio e dell'Eucaristia.
1: Brothers and sisters, this church by the lake is a spiritual place of prayer, encounter and celebration of the Word of God and the Eucharist. May the Virgin Mary, who is venerated here, help us to keep the burning fire of charity within our hearts, so that we may not conform ourselves to this world, but may follow Christ along the way of the cross. To celebrate the sacred mysteries worthily, let us acknowledge our sins. I confess to Almighty God
0: in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome in sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Vincenzo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.
1: In the service command, informed by divine teaching, we dare to say,

0: We currently witnessing or observing here, seeing the Holy Father. He is already on board. He has just boarded
1: Ascoltate la parola del
0: the boat
1: Signore
0: that
1: dal
0: will
1: Vangelo secondo
0: cross
1: Giovanni.
0: over to the other side of the lake, and we listen to the
1: Stava
0: gospel,
1: presso la croce di Gesù, sua
0: a
1: madre, il
0: reading from the
1: castello
0: Holy
1: di sua
0: Gospel according
1: madre,
0: to John chapter
1: Maria,
0: 19.
1: madre di Cleopa e Maria di Magdala.
0: Standing by the cross of
1: Allora
0: Jesus were his
1: mentre la
0: mother
1: madre
0: and
1: di
0: his mother's
1: Giacomo e
0: sister,
1: Giovanni,
0: Mary, the wife of
1: entrambi lo
0: Cleopas,
1: chiamavano, disse
0: and
1: alla
0: Mary
1: madre,
0: Magdalena.
1: Donna, ecco tuo
0: When Jesus
1: figlio.
0: saw his mother and the
1: Disse al
0: disciple whom
1: discepolo,
0: he
1: ecco tua
0: loved standing
1: madre.
0: beside
1: Da
0: her,
1: quell'ora il
0: he said to his
1: discepolo
0: mother,
1: raccolse
0: "Woman,
1: con sé.
0: behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour the disciple
1: Maria
0: took her
1: rimane,
0: into his
1: non
0: home.
1: fugge, non si lascia vincere
0: And
1: dalla
0: then we listen to the
1: disperazione.
0: meditation
1: Resta
0: that
1: accanto al figlio
0: Mary
1: nel momento più
0: remains. She does
1: difficile.
0: not flee. She does not
1: Anche nel suo
0: surrender to
1: tempo
0: despair.
1: conosce tante
0: She
1: croci,
0: stands
1: le
0: beside her
1: guerre che
0: son
1: continuano a
0: in
1: ferire
0: his
1: interi
0: most
1: popoli,
0: painful hour.
1: le violenze che colpiscono gli
0: Our
1: innocenti,
0: own time knows
1: le
0: many
1: famiglie
0: crosses,
1: divise,
0: wars
1: i
0: that
1: bambini
0: wound entire
1: privati
0: peoples, violence
1: dell'infanzia, gli
0: against the
1: anziani
0: innocent,
1: dimenticati,
0: families torn apart,
1: giovani che non
0: children
1: riescono
0: deprived
1: più
0: of
1: a parlare.
0: childhood, the elderly
1: La
0: forgotten,
1: Chiesa è
0: young
1: chiamata a
0: people
1: essere
0: unable to hope.
1: costruttrice di pace,
0: The church is called
1: una
0: to be a
1: cultura
0: builder of
1: che
0: peace,
1: non
0: a
1: nasce dal
0: peace not born
1: compromesso,
0: of
1: ma da
0: compromise, but
1: cuori
0: of
1: riconciliati.
0: reconciled hearts.
1: Essa comincia nelle nostre case, nelle nostre comunità, nelle
0: Peace
1: parole che
0: begins in our
1: scegliamo,
0: homes, in our
1: nel
0: communities,
1: perdono che
0: in the words we
1: sappiamo
0: choose,
1: offrire.
0: in the forgiveness we offer.
1: Camminando dietro la Madonna del Lago,
0: As
1: chiediamo il
0: we
1: dono
0: walk
1: di una
0: behind the
1: pace,
0: Madonna del
1: una
0: Lago,
1: pace
0: let
1: che
0: us ask for the
1: diventi
0: gift
1: stile
0: of
1: di vita,
0: peace, a peace
1: una
0: that becomes a
1: pace
0: way
1: che
0: of life,
1: riparta
0: a
1: da
0: peace
1: ciascuno di
0: that
1: noi.
0: begins with each one of us.
2: Madre del Principe della Pace, intercedi per tutti i
0: Mother of the Prince
2: popoli,
0: of Peace, intercede for all
2: proteggi chi
0: peoples,
2: soffre la
0: protect
2: guerra,
0: those who suffer from war,
2: consola chi piange,
0: console those who weep,
2: sostieni chi
0: strengthen
2: opera
0: those who
2: per la
0: work for
2: riconciliazione,
0: reconciliation.
2: fa di noi uomini e donne
0: Make us
2: capaci
0: men
2: di
0: and women
2: costruire
0: who
2: ponti
0: build
2: e non
0: bridges,
2: muri.
0: not walls. Take a moment then to reflect on these powerful words, and the choir is leading us with music, and the hymn we sing is like living fire. We currently sing the Holy Father then a blessing, imparting his blessing to the crowds that are gathered here along the shore, as the boat carrying the image of Our Lady of the Lago, together with the Holy Father, process across Lake Albano on this feast of Our Lady Maria Santissima del Lago.